Fortuna! Oppare Irua! Non può tirare! Orua! Tanto vive che la rua di Amona, lui Yakiwa! E manda chi da Kiana! E poca pagata! E lei! Oggi lo canna! E tu lo cai in me! E tu lo ma questo! Ma tu hai a hoppi e questo! E che? Chi te ne dai matta? Come è con me? Come è? Come? Non può tirare!

0: su norma una ruota con un mago!
1: Emery!
0: Punto! E ti accuccio a cana te corero! E te cavo una te motera! E poi un cane a te occhi a tutto! E te corero a te dei noi te rovinei! Ragazza, hima!

0: Godzilla! Ha hakuato pa ka mani ora mai! Ai! Ha pukura mata ka!
1: Ha pukura!